0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rasperare.
2: What?

0: terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: femminista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: Pessimista, perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.

0: Massimo, sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole.

0: che e vedo le ossa le vanno sempre peggio, sì, che può da pelare.
1: What?

0: però sottoterra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista.
0: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare. Che può rappelare.